Siamo due tristezza, io rancore. Sigan los gitanos entonando.